kini awa idawa se ni ile aye nipo la ti wa ti e ba fi aye sile nipo la nlo olowo ni a fin gba se eleda to da wa saye kini awo ofin ti eleda fin sakoso owo owo aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbo oluwa kaye so nibi ti a ti yan na oro ninu imole otito ifiranse gradley lati owo abdrushin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale ti si di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbo oluwa kaye so agogo mewa abo asale ti si di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale ti si di agogo mokola eku ikale o